0: ho un'idea.
1: Radio Puglia.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi.

dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: tua isola felice.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Loro camicie di barberi. Se il solito cane che abbaia non morde, non fai paura, paura della morte. Quanta fatica che faccio quando ti provo a capire. Ora non serve un abbraccio, tu mi vuoi solo colpire. Prova a non cadere, andare in alto e non cascare. Ora non servono le preghiere, parli ma non sei niente uguale.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Radio Puglia.

Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 106 Ionica è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Castellaneta Marina e di Taranto, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in direzione Taranto, esclusi i giorni prefestivi e festivi. Sulla strada statale 379 Ignazia e delle terme di Torre Canne è attiva una chiusura di 2 km circa tra gli svincoli di Villanova e Torre Pozzella in direzione di Brindisi. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 km circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Canosa in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km. In tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, tra gli svincoli di Brindisi Montagna e di Melfi, strada statale 658, in direzione della stazione di Vaglio Basilicata in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di circa 300 metri tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in provincia di Potenza in direzione Sicignano degli Alburni. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attiva una chiusura nella fascia oraria dalle 9.30 alle 13.30 di circa 3 km nel comune di Acqua Fredda di Maratea in provincia di Potenza, con deviazioni indicate in loco, esclusi i giorni prefestivi e festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Radio Puglia.
2: Radio Puglia.
1: Uno stato d'animo.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 106 Ionica è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Castellaneta Marina e di Taranto, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in direzione Taranto, esclusi i giorni prefestivi e festivi. Sulla strada statale 379 Ignazia e delle terme di Torre Canne è attiva una chiusura di 2 km circa tra gli svincoli di Villanova e Torre Pozzella in direzione di Brindisi. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 km circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Canosa in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757.
2: A Radio Puglia sono le 6 e 32 minuti.
3: L'almanacco del giorno.
4: Lunedì 12 ottobre 2026. Mancano 80 giorni alla fine dell'anno.
5: Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda San Serafino.
4: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Serafino. Il nome ha origine ebraica e significa angelo risplendente. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il viola e la pietra associata è il diamante.
6: Accadde oggi.
4: Il 12 ottobre del 1946 l'Italia introduce l'inno di Mameli come inno nazionale. Il canto degli italiani, vero nome dell'inno, è stato ufficializzato dalla Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama dopo 71 anni di provvisorietà.
6: Chi è nato oggi?
5: Tra i personaggi famosi nati il 12 ottobre ricordiamo Luca Carboni, Massimo Ghini, Hugh Jackman.
6: Le frasi del cinema.
4: Mio nonno mi diceva: non importa chi ti sposi, quando ti risvegli è un'altra persona. Dal film Bulli e Pupe.
6: Proverbio del giorno.
5: Quando punti il dito ad accusare il fratello, ricordati che tre dita indicano te. Proverbio della Guinea.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
7: Una buonissima giornata a tutti da Roberto. Oggi è lunedì 12 ottobre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete.
8: La giornata, seppure non sfavillante, vi trova in buona forma. Procedendo con ordine e metodo, riuscirete a smaltire a perfezione il lavoro di routine. Novità importanti vi attendono sul piano professionale. Toro, un po' di stanchezza e un leggero calo di tono sono da prevedere. Tuttavia, non fatevi prendere dall'ansia. Tenete sotto controllo le emozioni e vedrete che saprete affrontare al meglio gli eventuali contrattempi. Gemelli, giornata pigra, ideale per prendervi il vostro tempo senza fare programmi. Inutile accettare impegni che poi dovreste faticare a disdire. Qualche insoddisfazione oggi lavora interiormente. Cancro, giornata confusa. Tuttavia gli astri che la scortano indicano il modo migliore di procedere, ovvero ottimismo e diplomazia. Mettete da parte i vostri dubbi, almeno oggi. Leone, giornata di ampio respiro. Ci sono ancora problemi, ma li affrontate con una bella grinta. I rapporti con l'ambiente scorrono fluidi e vi consentono di mantenere uno stato d'animo sereno. Vergine, una giornata davvero speciale. Avete la grinta giusta per cogliere al volo buone occasioni. La serata sarà lietata da un evento piacevole, forse la visita di un amico che non vedevate da tempo. Bilancia, state vivendo una sorta di stallo, ma per il momento non ci sono le condizioni per poter cambiare. Approfittatene per fare il punto. Essere pazienti e riflessivi può portare successo e libertà. Scorpione, le riflessioni sono utili, ma non quando rallentano troppo l'azione. Ci sono buone opportunità da prendere al volo, meglio agire in fretta. Possibilità di qualche entrata extra. Sagittario, oggi non sapete nemmeno voi cosa volete, ma vi sentite insoddisfatti su tutti i fronti. Niente distrazioni, niente risate, niente spostamenti. Addirittura potreste decidere di declinare un invito. Capricorno, se di recente avete subito un torto, oggi finalmente potrebbe essere fatta giustizia. Trovando una soluzione che metta tutti d'accordo, vi guadagnerete la stima dei superiori. Acquario, vi attende una giornata pimpante e ricca di occasioni. Molto bene le relazioni di amicizia o d'amore che fioriscono grazie alle vostre amorevoli cure e alla vostra simpatia. Pesci, oggi forse non sarete troppo convincenti con le persone che vi circondano, ma sicuramente risulterete affascinanti. Investite di più nel vostro talento, qualunque esso sia, e quando serve, affidatevi all'intuito. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata.
2: Radio Puglia. Meteo.
9: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
10: Ci attende un lunedì con tempo ancora tratti instabile tra Puglia e Basilicata. Una via di giornata comunque discreta, ma poi dal pomeriggio aumenteranno nuovamente le nubi e con precipitazioni inizialmente sparse, più diffuse invece verso sera. Temperature massime tipicamente autunnali con picchi intorno ai 20-21 gradi. La ventilazione sarà in attenuazione e con mari che risulteranno poco mossi. Per tutti i dettagli precisi scaricate e consultate l'app di Trebi Meteo.

0: Non cambia mai nulla qua giù. Non cambiano vita qua giù. Non cambia se non cambi tu, no. Poi certi non tornano più. Amici che non vedi più. Non vuoi essere il prossimo tu.
1: La canti, la balli, la ricordi.
2: Radio Puglia.
3: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro. Ognuno lo ha scelto e lo ha spento. Ognuno volendo e soffrendo. E nutro un dubbio, non sarà mai, mai, mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto. Ed è l'estate che torna, sembrava lontana. O tutto è più triste, oppure resiste. Quello sguardo dal traccio che insinua. Ti verrò a prendere con le mie mani e sarò quello che non ti aspettavi. Sarò quel vento che ti porti dentro,

e solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso, sono io, se ritorno e se poi vado. Questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi.

0: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km. In tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, tra gli svincoli di Brindisi Montagna e di Melfi, strada statale 658, in direzione della stazione di Vaglio Basilicata in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di circa 300 metri tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in provincia di Potenza in direzione Sicignano degli Alburni. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attiva una chiusura nella fascia oraria dalle 9.30 alle 13.30 di circa 3 km nel comune di Acqua Fredda di Maratea in provincia di Potenza, con deviazioni indicate in loco, esclusi i giorni prefestivi e festivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841. 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le ricariche su Air sono 9,99€. Contro lo sporco dei piatti c'è Fairy. Le Caps Original, Platinum, Platinum Plus e Miracle sono a 11,99€. E per profumare gli ambienti c'è Ambipur. Il profumatore bagno è a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Buone, fresche crocchette Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
9: Radio Puglia.
10: Radio Puglia.
9: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, mi devo operare nei prossimi giorni. L'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone XIV al termine dell'Angelus e in una fase molto iniziale ben localizzato, ha rassicurato il pontefice, che potrebbe essere ricoverato già domani al Policlinico Gemelli di Roma. Non sono a conoscenza di alcuna tregua energetica, ma se la Russia si ferma lo faremo anche noi. Così Zelensky risponde a Trump, che aveva annunciato ieri un accordo tra Mosca e Kiev per evitare di colpire le raffinerie. Anche Mosca tace sull'accordo di una tregua. Non tacciono le armi invece. Pesanti raid russi su Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Gli Houthi continuano a colpire in Arabia Saudita dopo la strage all'aeroporto di Riyadh. Ieri udite 2 esplosioni nel centro della capitale. La coalizione tra i sauditi e le forze governative yemenite ha replicato colpendo le postazioni Houthi nella capitale Sana'a. Calcio, la Lazio batte 3-1 in casa il Monza e resta appaiata all'Inter. In vetta la Serie A, 0-0 Como Roma, 1-1 esterni per Milan e Juventus con Sassuolo e Cagliari. Il Bologna passa 2-1 a Lecce, oggi Atalanta Venezia e Torino Udinese. È tutto da Nicola De Muro.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con tempo ancora a tratti instabile tra Puglia e Basilicata. Una via di giornata comunque discreta, ma poi dal pomeriggio aumenteranno nuovamente le nubi e con precipitazioni inizialmente sparse, più diffuse invece verso sera. Temperature massime tipicamente autunnali con picchi intorno ai 20-21 gradi. La ventilazione sarà in attenuazione e con mari che risulteranno poco mossi. Per tutti i dettagli precisi scaricate e consultate l'app di Trebi Meteo.

Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it.
5: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in due minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Radio Puglia.
3: Radio Puglia.
2: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: Radio Puglia.

0: te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
1: A Radio Puglia sono le ore 7 e 33 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Lunedì 12 ottobre 2026. Mancano 80 giorni alla fine dell'anno.
4: Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda San Serafino.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Serafino. Il nome ha origine ebraica e significa angelo risplendente. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il viola e la pietra associata è il diamante.
2: Accadde oggi.
3: Il 12 ottobre del 1946 l'Italia introduce l'inno di Mameli come inno nazionale. Il canto degli italiani, vero nome dell'inno, è stato ufficializzato dalla Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama dopo 71 anni di provvisorietà.
2: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 12 ottobre ricordiamo Luca Carboni, Massimo Ghini, Hugh Jackman.
2: Le frasi del cinema.
3: Mio nonno mi diceva: non importa chi ti sposi, quando ti risvegli è un'altra persona. Dal film Bulli e Pupe.
2: Proverbio del giorno.
4: Quando punti il dito ad accusare il fratello, ricordati che tre dita indicano te. Proverbio della Guinea.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Una buonissima giornata a tutti da Roberto. Oggi è lunedì 12 ottobre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete.
6: La giornata, seppure non sfavillante, vi trova in buona forma. Procedendo con ordine e metodo, riuscirete a smaltire a perfezione il lavoro di routine. Novità importanti vi attendono sul piano professionale. Toro, un po' di stanchezza e un leggero calo di tono sono da prevedere. Tuttavia non fatevi prendere dall'ansia. Tenete sotto controllo le emozioni e vedrete che saprete affrontare al meglio gli eventuali contrattempi. Gemelli, giornata pigra, ideale per prendervi il vostro tempo senza fare programmi. Inutile accettare impegni che poi dovreste faticare a disdire. Qualche insoddisfazione oggi lavora interiormente. Cancro, giornata confusa, tuttavia gli astri che la scortano indicano il modo migliore di procedere, ovvero ottimismo e diplomazia. Mettete da parte i vostri dubbi, almeno oggi. Leone, giornata di ampio respiro. Ci sono ancora problemi, ma li affrontate con una bella grinta. I rapporti con l'ambiente scorrono fluidi e vi consentono di mantenere uno stato d'animo sereno. Vergine, una giornata davvero speciale. Avete la grinta giusta per cogliere al volo buone occasioni. La serata sarà lietata da un evento piacevole, forse la visita di un amico che non vedevate da tempo. Bilancia, state vivendo una sorta di stallo, ma per il momento non ci sono le condizioni per poter cambiare. Approfittatene per fare il punto. Essere pazienti e riflessivi può portare successo e libertà. Scorpione, le riflessioni sono utili, ma non quando rallentano troppo l'azione. Ci sono buone opportunità da prendere al volo, meglio agire in fretta. Possibilità di qualche entrata extra. Sagittario, oggi non sapete nemmeno voi cosa volete, ma vi sentite insoddisfatti su tutti i fronti. Niente distrazioni, niente risate, niente spostamenti. Addirittura potreste decidere di declinare un invito. Capricorno, se di recente avete subito un torto, oggi finalmente potrebbe essere fatta giustizia. Trovando una soluzione che metta tutti d'accordo, vi guadagnerete la stima dei superiori. Acquario, vi attende una giornata pimpante e ricca di occasioni. Molto bene le relazioni di amicizia o d'amore, che fioriscono grazie alle vostre amorevoli cure e alla vostra simpatia. Pesci, oggi forse non sarete troppo convincenti con le persone che vi circondano, ma sicuramente risulterete affascinanti. Investite di più nel vostro talento, qualunque esso sia, e quando serve, affidatevi all'intuito. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata.
7: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 3 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it.
4: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
5: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi Prima Scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
7: Su Radio Puglia, solo grande musica.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
2: All'Astamobili di Carelli Center di Bari Modugno scopri le nuove camerette Stelle Monelle. Solo per questo mese il materasso in omaggio e trasporto e montaggio gratis. Astamobili di Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Pizzeria e braceria La Fenice.
5: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
4: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
5: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
4: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
6: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
7: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
8: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.

0: A Radio Puglia sono le ore 8 e 4 minuti. Radio Puglia News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Papa dovrà essere operato nei prossimi giorni per un nodulo al polmone. Ad annunciarlo è stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus. Il servizio è di Marco Mancini.
2: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire.
3: È stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus a dare l'annuncio. Tra lo stupore e la preoccupazione delle migliaia di fedeli che gremivano Piazza San Pietro, l'intervento al polmone, ha aggiunto il Papa, si svolgerà nei prossimi giorni.
2: Ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
3: Dopo l'annuncio del Papa, il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha precisato che il tempo previsto per il ricovero post-operatorio sarà di circa una settimana. Con ogni probabilità Leone XIV raggiungerà il Policlinico Gemelli, che ha già ospitato in passato Giovanni Paolo II e Papa Francesco.
1: Immediati messaggi di auguri da tutto il mondo, compresi vertici istituzionali e tutta la politica italiana. Le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, unendovi il mio personale, scrive in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella. Ancora tensione tra Washington e Kiev dopo l'annuncio di Trump del raggiungimento di una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Scettico Zelensky, che ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcun accordo, pur dicendosi pronto ad accettarlo qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti. Tace anche Mosca. Intanto ancora vittime sul campo. Un ennesimo raid di Mosca nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture. Strutture elettriche. In Sardegna ore di apprensione per la sorte di uno speleologo bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete della caverna nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Sul posto stanno operando una trentina di uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, oltre ai vigili del fuoco. Da quanto si apprende, l'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono molto complesse. Siamo al calcio, la Lazio continua a volare, batte anche il Monza e resta in vetta con l'Inter. Reti bianche, Como Roma, ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: La Lazio riparte da dove aveva lasciato prima della sosta e aggiorna il suo record. 16 punti in 6 partite, mai così bene in avvio di campionato. Davanti ai sempre pochi dell'Olimpico, continua la protesta dei tifosi contro la società e il presidente Lotito. La squadra di Gattuso batte 3-1 il Monza. Reti di Tavares e Isaacsen nel primo tempo, accorcia Gogricidze, chiude i giochi Pinamonti. La Lazio appaia all'Inter in vetta, da dove si allontana la Roma, pari a Como nel primo 0-0 dell'intero campionato. Giallorossi in 10 per gran parte del secondo tempo per il contestato rosso Malen. La rete di Colomuani nel finale salva la Juventus in casa del Cagliari, andato in vantaggio con Maldini, finisce 1-1. Stesso risultato di Sassuolo-Milan nella ripresa, il botta e risposta Rabiot-Odenthal. La prima vittoria per Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna è anche la prima in questa stagione di Aperi Rossoblu, 2-1 a Lecce.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
6: Ci attende un lunedì con tempo ancora a tratti instabile tra Puglia e Basilicata. Una via di giornata comunque discreta, ma poi dal pomeriggio aumenteranno nuovamente le nubi e con precipitazioni inizialmente sparse, più diffuse invece verso sera. Temperature massime tipicamente autunnali con picchi intorno ai 20-21 gradi. La ventilazione sarà in attenuazione e con mari che risulteranno poco mossi. Per tutti i dettagli precisi scaricate e consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Puglia. Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

0: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: Sabato 17 e domenica 18 ottobre, la Proloco organizza la festa d'autunno e dei sapori dimenticati in piazza Nicola e Costa a Castellana Grotte. Tra enogastronomia, spettacoli, musica, mostre fotografiche e di pittura. Degustazione di frutti antichi come corbezzolo, melograno, giuggiole, sorbe, nespole, lazzaruole e anche funghi, castagne, tartufo, carne alla brace, birra e vini locali. Il 17 e 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati. Info e programma sulle pagine social e sul sito prolococastellanagrotte.it.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Com'è romantica la pioggia?
7: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
8: Nessun problema! A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
9: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
10: www.tecnoresinesrl.it.

0: Radio Puglia.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
1: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
2: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
3: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
2: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
4: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
5: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
4: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
6: Servizio anche all'aperto.
7: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
11: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: Almanacco del giorno. Lunedì 12 ottobre 2026. Mancano 80 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda San Serafino.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Serafino. Il nome ha origine ebraica e significa angelo risplendente. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il viola e la pietra associata è il diamante. Accadde oggi. Il 12 ottobre del 1946 l'Italia introduce l'inno di Mameli come inno nazionale. Il canto degli italiani, vero nome dell'inno, è stato ufficializzato dalla Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama dopo 71 anni di provvisorietà. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 12 ottobre ricordiamo Luca Carboni, Massimo Ghini, Hugh Jackman.
0: Le frasi del cinema. Mio nonno mi diceva: non importa chi ti sposi, quando ti risvegli è un'altra persona. Dal film Bulli e Pupe. Proverbio del giorno.
1: Quando punti il dito ad accusare il fratello, ricordati che tre dita indicano te. Proverbio della Guinea.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Una buonissima giornata a tutti da Roberto. Oggi è lunedì 12 ottobre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. La giornata, seppure non sfavillante, vi trova in buona forma. Procedendo con ordine e metodo, riuscirete a smaltire a perfezione il lavoro di routine. Novità importanti vi attendono sul piano professionale. Toro, un po' di stanchezza e un leggero calo di tono sono da prevedere. Tuttavia non fatevi prendere dall'ansia. Tenete sotto controllo le emozioni e vedrete che saprete affrontare al meglio gli eventuali contrattempi. Gemelli, giornata pigra, ideale per prendervi il vostro tempo senza fare programmi. Inutile accettare impegni che poi dovreste faticare a disdire. Qualche insoddisfazione oggi lavora interiormente. Cancro, giornata confusa. Tuttavia gli astri che la scortano indicano il modo migliore di procedere, ovvero ottimismo e diplomazia. Mettete da parte i vostri dubbi, almeno oggi. Leone, giornata di ampio respiro. Ci sono ancora problemi, ma li affrontate con una bella grinta. I rapporti con l'ambiente scorrono fluidi e vi consentono di mantenere uno stato d'animo sereno. Vergine, una giornata davvero speciale. Avete la grinta giusta per cogliere al volo buone occasioni. La serata sarà lietata da un evento piacevole, forse la visita di un amico che non vedevate da tempo. Bilancia, state vivendo una sorta di stallo, ma per il momento non ci sono le condizioni per poter cambiare. Approfittatene per fare il punto. Essere pazienti e riflessivi può portare successo e libertà. Scorpione, le riflessioni sono utili, ma non quando rallentano troppo l'azione. Ci sono buone opportunità da prendere al volo, meglio agire in fretta. Possibilità di qualche entrata extra. Sagittario, oggi non sapete nemmeno voi cosa volete, ma vi sentite insoddisfatti su tutti i fronti. Niente distrazioni, niente risate, niente spostamenti. Addirittura potreste decidere di declinare un invito. Capricorno, se di recente avete subito un torto, oggi finalmente potrebbe essere fatta giustizia. Trovando una soluzione che metta tutti d'accordo, vi guadagnerete la stima dei superiori. Acquario, vi attende una giornata pimpante e ricca di occasioni. Molto bene le relazioni di amicizia o d'amore, che fioriscono grazie alle vostre amorevoli cure e alla vostra simpatia. Pesci, oggi forse non sarete troppo convincenti con le persone che vi circondano, ma sicuramente risulterete affascinanti. Investite di più nel vostro talento, qualunque esso sia, e quando serve, affidatevi all'intuito. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata.

0: Dip. Da McDonald's sono arrivate Dip. Le McCrunchy Chicken Strips, Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza Dip. Spudorata, Dip. Avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I mascara Sky Eye, ciglia sensazionali e body di Maybelline New York sono a 9,90€. E con un mascara in promozione hai in omaggio un mini rossetto Super Stay Matte Ink. E per coprire fino a 12 ore prova il correttore Cancella Età a 8,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano. Via Lago Sassano 26. 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it. AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
2: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757.
2: Radio Puglia News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera, le parole di Prevost che ha colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Successivamente il portavoce Vaticano Bruni ha precisato che il ricovero post-operatorio durerà circa una settimana. Distrutto un missile balistico lanciato nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha comunicato la coalizione militare a guida saudita. Gli Houthi dello Yemen, a loro volta, hanno rivendicato 4 operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche. Colpito nuovamente l'aeroporto internazionale di Riyadh, prima sabato, con 13 morti e oltre 300 feriti, e ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti. E raid delle milizie sciite filo-iraniane contro 2 siti del colosso energetico Aramco. La coalizione ha replicato colpendo le postazioni Houthi a Sanaa, capitale dello Yemen. Teheran si offre di mediare mentre Trump valuta se intervenire. Ancora un'altra gravissima strage sulle rotte dell'emigrazione, questa volta al largo di Gibuti. Salgono a 139 i morti, tra cui 15 bambini, in seguito al naufragio di un barcone diretto nello Yemen, affondato nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Ritrovati nelle ultime ore altri 30 corpi. L'imbarcazione era partita da Gibuti con a bordo 305 persone, un'ottantina finora i sopravvissuti. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta ieri pomeriggio a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice molto amata dal pubblico. Aveva 96 anni. Nata nel 1930 nel capoluogo lombardo, ha attraversato oltre 70 anni di carriera, passando dalla musica leggera alla televisione e al cinema. Ciao zia, le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore. Il ricordo commosso sui social del nipote Fabio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trevi Meteo.
5: Ci attende un lunedì con tempo ancora a tratti instabile tra Puglia e Basilicata. Una via di giornata comunque discreta, ma poi dal pomeriggio aumenteranno nuovamente le nubi e con precipitazioni inizialmente sparse, più diffuse invece verso sera. Temperature massime tipicamente autunnali con picchi intorno ai 20-21 gradi. La ventilazione sarà in attenuazione e con mari che risulteranno poco mossi. Per tutti i dettagli precisi scaricate e consultate l'app di Trebi Meteo.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
7: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
9: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
8: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
9: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
8: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
10: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
11: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
12: I ricordi del cuore, le canzoni più emozionanti del passato.
13: She's crazy like

0: ti svegli col mal di schiena. E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Vialenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
3: AutoZeit ti mette in moto la vita! Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
8: Spazio Mattina.

0: L'almanacco del giorno. Lunedì 12 ottobre 2026. Mancano 80 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda San Serafino.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Serafino. Il nome ha origine ebraica e significa angelo risplendente. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il viola e la pietra associata è il diamante. Accadde oggi. Il 12 ottobre del 1946 l'Italia introduce l'inno di Mameli come inno nazionale. Il canto degli italiani, vero nome dell'inno, è stato ufficializzato dalla Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama dopo 71 anni di provvisorietà. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 12 ottobre ricordiamo Luca Carboni, Massimo Ghini, Hugh Jackman.
0: Le frasi del cinema. Mio nonno mi diceva: non importa chi ti sposi, quando ti risvegli è un'altra persona. Dal film Bulli e Pupe. Proverbio del giorno.
1: Quando punti il dito ad accusare il fratello, ricordati che tre dita indicano te. Proverbio della Guinea.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Una buonissima giornata a tutti da Roberto. Oggi è lunedì 12 ottobre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. La giornata, seppure non sfavillante, vi trova in buona forma. Procedendo con ordine e metodo, riuscirete a smaltire a perfezione il lavoro di routine. Novità importanti vi attendono sul piano professionale. Toro, un po' di stanchezza e un leggero calo di tono sono da prevedere. Tuttavia, non fatevi prendere dall'ansia. Tenete sotto controllo le emozioni e vedrete che saprete affrontare al meglio gli eventuali contrattempi. Gemelli, giornata pigra, ideale per prendervi il vostro tempo senza fare programmi. Inutile accettare impegni che poi dovreste faticare a disdire. Qualche insoddisfazione oggi lavora interiormente. Cancro, giornata confusa. Tuttavia gli astri che la scortano indicano il modo migliore di procedere, ovvero ottimismo e diplomazia. Mettete da parte i vostri dubbi, almeno oggi. Leone, giornata di ampio respiro. Ci sono ancora problemi, ma li affrontate con una bella grinta. I rapporti con l'ambiente scorrono fluidi e vi consentono di mantenere uno stato d'animo sereno. Vergine, una giornata davvero speciale. Avete la grinta giusta per cogliere al volo buone occasioni. La serata sarà lietata da un evento piacevole, forse la visita di un amico che non vedevate da tempo. Bilancia, state vivendo una sorta di stallo, ma per il momento non ci sono le condizioni per poter cambiare. Approfittatene per fare il punto. Essere pazienti e riflessivi può portare successo e libertà. Scorpione, le riflessioni sono utili, ma non quando rallentano troppo l'azione. Ci sono buone opportunità da prendere al volo, meglio agire in fretta. Possibilità di qualche entrata extra. Sagittario, oggi non sapete nemmeno voi cosa volete, ma vi sentite insoddisfatti su tutti i fronti. Niente distrazioni, niente risate, niente spostamenti. Addirittura potreste decidere di declinare un invito. Capricorno, se di recente avete subito un torto, oggi finalmente potrebbe essere fatta giustizia. Trovando una soluzione che metta tutti d'accordo, vi guadagnerete la stima dei superiori. Acquario, vi attende una giornata pimpante e ricca di occasioni. Molto bene le relazioni di amicizia o d'amore, che fioriscono grazie alle vostre amorevoli cure e alla vostra simpatia. Pesci, oggi forse non sarete troppo convincenti con le persone che vi circondano. Sicuramente risulterete affascinanti. Investite di più nel vostro talento, qualunque esso sia, e quando serve, affidatevi all'intuito. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata.

0: fantastica.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano. Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
3: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
4: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
5: Inoltre, vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini analergici, in lana, lattice e memory foam.
4: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
6: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
7: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
6: Ah, impossibile.
7: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
8: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare.
9: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: perciò giusto il tempo di riprenderci e iniziamo questo spazio mattina insieme a voi. Ma voi nel frattempo a che punto siete della giornata? A che caffè della giornata siete? Siete svegli come noi oppure no? Buongiorno!
1: Spazio mattina!

Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo finalmente insieme. Questo è Spazio Mattina. Siamo al primo giorno di questa settimana, di questo 12 ottobre.

0: Dimenticati in piazza Nicola e Costa a Castellana Grotte. Traeno gastronomia, spettacoli, musica, mostre fotografiche e di pittura. Degustazione di frutti antichi come corbezzolo, melograno, giuggiole, sorbe, nespole, lazzaruole e anche funghi, castagne, tartufo. Il 17-18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati. prolococastellanagrotte.it. Si ringraziano Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Regione Puglia, Camera di Commercio, Comune, l'Alberghiero Consoli, Frutti Antichi Puglia e Coldiretti.
1: Pizzeria e braceria La Fenice.
2: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
1: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
2: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
1: La Fenice, via Michele La Torre 72, Castellana Grotte.
3: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
4: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
5: Macelleria, braceria e steakhouse Da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
4: Macelleria, braceria e steakhouse Da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
6: Servizio anche all'aperto.
7: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
8: Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Attenzione!
10: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
9: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
10: E per il trasporto?
9: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
10: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26. 080 495 2906.
9: Un mondo avanti.

0: Salutiamo innanzitutto Nino da Altamura, che si è già svegliato stressato, però grazie a noi di Radio Puglia la sua mattinata comincia in modo diverso. Ciao Nino!
1: Buongiorno Radio Puglia! Arianna, è tornata la tua amica Arianna per la sua felicità! Siamo tutti al lavoro qui!
0: Ecco, mi sa che era in ferie Arianna, Arianna, mi dispiace! Le ferie sono finite, si ricomincia! Buon lavoro a te! E facciamo anche tanti tanti auguri a Rita da parte di tutto lo staff di Luisa Spose di Putignano.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: C'è qualcuno tra i nostri ascoltatori che oggi compie 50 anni. Lui è Michele Laneve e questi auguri speciali arrivano da parte di una sua amica di Castellana. Auguri Michele!
1: Buon compleanno a Michele Stasolla di Sant'Eramo in Colle.
0: E auguri ad un altro Michele, oggi è la giornata dei compleanni dei Michele. Ma se anche tu vuoi fare degli auguri speciali a qualcuno attraverso noi di Radio Puglia, questo è il momento speciale, perché in Spazio Mattina i protagonisti siete proprio voi, e al 333-166-5757 potete fare la vostra dedica speciale.
2: Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: Radio Puglia.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendevo l'offerta.
3: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le nuove spugne abrasive Punch di Vileda sono in promozione. Un pezzo a 2,90€, due pezzi a 3,90€. Tre frutti e tre funzionalità diverse. E se le strizzi profumano di frutta fresca, scegli la spugna Punch perfetta per te. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
7: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
8: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno acquisti i tuoi nuovi arredi con finanziamento a interessi zero e in più inizi a pagare a gennaio 2027. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
6: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
7: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
6: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
8: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

arrivano degli auguri davvero davvero speciali per una mamma speciale. Oggi è il tuo giorno. Fermati un attimo, respira e guarda tutto ciò che hai realizzato. Il futuro ti aspetta con nuove possibilità e prendile tutte. Auguroni a mamma che una mamma che lavora presso Luisa Sposa da sua figlia Carmela. Un bacione grande, grande, grande. Auguroni!

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Michele, buongiorno.
1: Sì.
0: Oggi buongiorno. È un giorno speciale per te, giusto?
1: Sì, sì.
0: E allora, tanti auguri, Michele! Sei
1: grazie,
0: in diretta su Radio Puglia,
1: mille.
0: L'hai capito?
1: Ah, sì.
0: Ecco. Sì. Michele, ci scrivono tutti i tuoi colleghi, quindi questi auguri speciali sono da parte del reparto taglio. E mi hanno anche detto che tu per loro sei un collega speciale. Che fai di speciale? Perché sei speciale? Diccelo, che fai?
1: No, niente.
0: E allora?
1: Sono me stesso.
0: Bravo, allora vuol dire che sei una bella persona. Buon per te.
1: Grazie tanto.
0: Auguroni, grazie. Michele, anche da tutti noi di Radio Puglia. Buona giornata.
1: Li porto a cena, potete dirlo.
0: Ecco,
1: porto a cena venerdì.
0: Adesso sarai ancora più
1: volevo
0: speciale.
1: Volevo avvisarli di questo. Okay.
0: Perfetto, allora colleghi, siete fortunati. Ancora auguri, Michele.
1: Grazie. Arrivederci.
2: La radio libera che ti rende protagonista. Radio Puglia. Radio Puglia.
3: Oggi gioca con noi Biro Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
4: No!
3: Del vetro?
4: No!
3: Di carta e cartone?
4: No!
3: Di plastica e metalli?
4: No!
3: Dell'organico?
4: Certo che sì!
3: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
4: Facile, no?
3: Scopri di più su biorepac.org.
5: Com'è romantica la pioggia?
6: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
7: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
8: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
9: www.tecnoresinesrl.it.
10: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare.
11: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
15: Attenzione!
16: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
15: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
16: E per il trasporto?
15: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
16: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495. 2906.
15: Un mondo avanti.
2: La radio libera che ti rende protagonista.
17: Radio Puglia.
2: Radio Puglia.
0: È pronto Domenico?
18: Sì.
0: Buongiorno, sarebbe possibile prenotare un tavolo al Sagittario per oggi alle 13 per 5 persone?
18: Sì.
0: Portiamo noi la torta, auguri! Domenico, buongiorno. Ci sei? Ci sei? Ci è arrivata questa voce, ci hanno detto che oggi compi 60 anni.
18: E chi l'ha detto?
0: Il tuo pupillo ce l'ha detto. Ci ha anche detto che con questa parolina tu avresti subito capito di chi si tratta.
18: Sì, come no.
0: Ce l'hai un pupillo a Castellana che ti fa gli auguri, è giusto?
18: È mio pupillo.
0: Auguri ancora. E ancora auguri. Mi sa che è anche un tuo collega o sbaglio?
18: Sì, un ex collega.
0: Un ex collega, quindi abbiamo collegato, benissimo. Domenico, che fai oggi? Come li festeggi questi 60 anni?
18: E faccio una piccola festa di un centinaio di persone stasera a Castellana.
0: Ah, quindi vieni anche a giocare in casa, bravissimo, bravissimo. Perfetto, Domenico, allora divertiti, divertitevi e passa una bellissima giornata e serata.
18: Grazie, grazie anche a te, da parte del insomma a Pupillo, che poi ringrazio di persona.
0: Domenico, grazie, io non ti ho detto la cosa più importante. Sei in diretta su Radio Puglia. Ci siamo detti due fatti, però ho dimenticato la cosa più importante. Quindi ti avrà sentito lui e ti hanno sentito tutti. Ancora auguri, Domenico. Buona giornata.
18: Oh, grazie.
0: Ciao,
18: a tutti.
0: Ciao. Ciao. E passiamo ad un'altra festeggiata. Mimma?
4: Sì.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Sei seduta, sei comoda, sei tranquilla perché c'è un bel messaggio per te oggi, eh?
4: Ok.
0: Perché c'è un'altra cifra importante anche per te, 60, anche per te.
4: Sì.
0: Auguroni, mimma.
4: Grazie.
0: Sono
4: grazie.
0: I tuoi figli, Nicola e Romina, ad averti fatto questa bellissima sorpresa e ci tengono tanto a dirti che ti vogliono tanto bene. Grazie alla donna che ci ha insegnato tutto e che sei il loro esempio di vita e che se oggi loro sono così è grazie a te. Auguroni, mimma.
4: Grazie.
0: Che figli speciali che hai, eh?
4: Grazie, grazie.
0: Eccola, l'abbiamo fatta emozionare, benissimo, quindi è questo, ecco, Radio Puglia vuole proprio questo, vuole arrivare al vostro cuore e i tuoi figli ce l'hanno fatta insieme a noi, quindi ancora auguri, mimma, e un bacio
4: grazie.
0: Grande, grande, grande anche da tutti noi.
4: Grazie a voi, grazie.
0: Ciao, mimma,
4: grazie
0: a presto.
4: Mille.
0: Ciao, un bacio.
4: Ciao, ciao, buongiorno.
9: Radio Puglia

0: Pronto? Emanuele, pronto? Buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, ti sei appena svegliato, di la verità.
1: No, no.
0: Buongiorno Emanuele, oggi buongiorno. È il tuo compleanno. Tu sei in diretta su Radio Puglia e c'è una bellissima sorpresa per te da parte di tutta la tua famiglia.
1: Grazie.
0: Quanti anni compie Emanuele?
1: 19.
0: Mamma mia, 19, mi sento vecchia, mi sento proprio vecchia. Emanuele, la tua famiglia ti fa tanti tanti auguri di buon compleanno, in particolare i tuoi fratelli Andrea e Claudio, tutti i tuoi cuginetti. E poi Emanuele, a quanto pare oggi si è avverato un sogno per te. È una cosa importante?
1: Sì.
0: E allora non te la chiediamo per privacy, però in bocca al lupo a te per qualunque cosa sia e in bocca al lupo per tutto, mi raccomando. Hai 19
1: grazie
0: anni, quindi
1: mille.
0: C'è tanto per te che ti aspetta.
1: Grazie,
0: Emanuele,
1: grazie.
0: Un bacio

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia e da oggi anche vantaggi, quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta plus come Audi A5, Q2, Q3 e Q5, tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 1472.
5: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
6: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
5: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
6: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone

0: Senti, innanzitutto ti volevo ringraziare per l'esperienza di ieri.
1: È stata
0: bellissima.
2: Ragazzi, buongiorno, ciao Francesco, ciao Giacomo, finalmente ci siamo conosciuti di persona. Loro sono i nostri amici di Noci, sempre sul pezzo, sempre presenti su Radio Puglia e presenti anche ieri alla camminata per la salute, della quale abbiamo parlato tanto. Abbiamo giocato insieme, molti hanno vinto dei ticket. Ieri mattina finalmente c'è stato questo bellissimo evento che ha sfidato il maltempo, perché nonostante la pioggia siamo andati avanti. Io c'ero, noi di Radio Puglia c'eravamo, Francesco e Giacomo c'erano, ma non solo loro. Perciò chiedo a tutti i nostri amici all'ascolto che erano presenti ieri, com'è andata per voi questa esperienza? Francesco e Giacomo ci hanno detto che è stata bellissima, io vi confermo che nonostante la pioggia è stata davvero davvero bella. E per voi invece? Al 333-166-5757.
3: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it.
4: E Luca, t'ha deciso?
5: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
6: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Perché con la consulenza di Angel Cell...
4: Stai senza...

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
4: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
3: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
5: Servizio anche all'aperto.
6: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333 166 5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.

auguri da molto molto lontano. Questi auguri arrivano da Mosca, da parte di Alex, che ci dice: fate tanti auguri al mio grande amico Giuseppe Palmisano, che oggi festeggia il compleanno. Perciò auguri Giuseppe dal tuo amico Alex da Mosca. Ma come fa Alex ad ascoltarci da Mosca? Ovviamente attraverso la nostra applicazione, l'applicazione di Radio Puglia. Potete essere sempre, sempre connessi con noi, ascoltarci da qualunque parte del mondo. E vi ricordo intanto il nostro numero WhatsApp per essere sempre in contatto con noi: 333-166-5757.

0: Immaginate una settimana in vacanza completamente offline, niente smartphone, niente computer e niente notifiche. Ci riuscireste? Alcuni amici assolutamente sì, e ve ne parlerò tra pochissimo, vi racconto la loro esperienza.
1: Inizia sempre con

0: Lucia ci scrive: io lo farei, andare in vacanza senza telefono, senza computer e senza notifiche. Io lo farei, ma solo se con il mio nucleo familiare, se sono loro insieme a me, soprattutto mio figlio. Ebbene sì, Lucia, è proprio questa l'esperienza che hanno vissuto alcune persone che chiaramente non conosciamo ma che la raccontano attraverso i social. Hanno vissuto questa esperienza perché Airbnb ha lanciato un'iniziativa quest'estate, cioè promuovere il turismo lento e la disconnessione digitale, quindi una settimana dal 23 al 29 agosto per le famiglie oppure dall'1 al 7 settembre per gruppi di amici. Ci si poteva iscrivere entro il 14 giugno 2026 e l'obiettivo era quello di andare in una masseria seicentesca situata nel Salento e abbandonare completamente i telefoni. Queste persone ce l'hanno fatta e hanno commentato questa esperienza dicendo che abbiamo riscoperto la gioia di stare insieme e che il cellulare non è sempre necessario.
1: Radio Puglia.

0: l'ossessione che tutti abbiamo di questi benedetti cellulari che fanno tante cose buone ma che poi in tanti momenti ci fanno completamente estraniare. E quindi, come dicevamo, questa esperienza bellissima che hanno vissuto Matteo ed Elisa, i vincitori di questa iniziativa di Airbnb. Matteo ha vissuto questa settimana con gli amici, Elisa con la sua famiglia, e hanno raccontato che viversi i momenti è molto più importante che vivere attaccati ad un telefono. Perciò spero davvero che tanti di noi possano provare a vivere questa esperienza bellissima. Via telefoni, solo momenti al 100%. Pubblicità.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
5: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Pizzeria e braceria La Fenice.
7: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
6: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
7: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
6: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
8: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
9: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
10: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
11: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
10: Ah, impossibile.
11: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Un impulso di aria fresca e instabile scivola lungo l'Adriatico e interesserà anche Puglia e Basilicata nelle prossime ore, con un aumento dell'instabilità. Acquazzoni e temporali tra pomeriggio e sera saranno piuttosto diffusi su tutta la zona. Saranno associati anche a un rinforzo della ventilazione che soffierà a tesa da nord-nord-est per tutta la giornata di martedì, quando tuttavia è previsto un miglioramento del tempo nel corso della giornata. Infatti le condizioni torneranno asciutte con ampie schiarite tra Puglia e Basilicata. Temperature ovviamente in calo domani, massime non oltre i 20-22 gradi in pianura. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Puglia,

0: abbiamo il gruppo Best Friends da parte di Nicola. Era andato un brano per loro, Eroina, li salutiamo. 11:44 di questo spazio mattina insieme, di questo 12 ottobre, siamo quasi al termine e continuano ad arrivarci tanti auguri per i nostri ascoltatori.
1: Auguri, sta sola! Auguri!
2: Radio Puglia, sono Irene. Vorrei fare gli auguri di un buon anniversario di 52 anni di matrimonio ad Angela Campagna, la collega che lavora nella ditta Palmieri. Auguri da tutte le colleghe. La canzone che gli vorrei dedicare è di quella di Carmelo Zappola, Amore Amami.
3: No, è mio!
4: È mio!
3: Guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Chicchirichì!
13: La festa è qui!
14: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
15: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
16: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
17: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
16: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
18: Sabato 17 e domenica 18 ottobre, la Proloco organizza la festa d'autunno e dei sapori dimenticati in piazza Nicola e Costa a Castellana Grotte. Treno gastronomia, spettacoli, musica, mostre fotografiche e di pittura. Degustazione di frutti antichi come corbezzolo, melograno, giuggiole, sorbe, nespole, lazzaruole e anche funghi, castagne, tartufo, carne alla brace, birra e vini locali. Il 17 e 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati. Info e programma sulle pagine social e sul sito prolococastellanagrotte.it.

0: parlato di questa iniziativa di Airbnb che propone una settimana di vacanza lontano dai telefoni, dai computer, dalle notifiche. Perché? Per tornare a godersi i momenti senza necessariamente doverli fotografare o raccontarli o condividerli, ma viverli personalmente. E c'è un'altra notizia che mi ha colpito particolarmente, perché fa proprio capire che sentiamo il bisogno di dedicarci del tempo per noi. Questa è una cosa successa a Torino in occasione di un evento importante che organizzano, questa distesa di libri, di informazioni a Torino in Piazza San Carlo, dove c'è questo evento Portici di Carta dedicato principalmente ai libri, e c'è stata una fila lunghissima di gente che era lì per riuscire ad avere un buono di 10 euro da utilizzare proprio per acquistare dei libri. Perciò non un concerto, non un evento X, ma fila immensa per acquistare dei libri. E allora mi viene di pensare questo, no? Che a volte per riconnettersi con il mondo dobbiamo disconnetterci un po'.
1: Ma quanto è piccolo.

0: Nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Alla Stamove di Carelli Center di Bari Modugno scopri le nuove camerette Stelle Monelle. Solo per questo mese il materasso in omaggio e trasporto e montaggio gratis. A Stamove di Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
6: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
7: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
6: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
7: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
9: Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: A te che sei di buon umore grazie ai nostri programmi e alla nostra musica, buon ascolto da Radio Puglia.

0: va oggi a Luca Carboni, che dopo aver attraversato un periodo sicuramente difficile a causa della sua salute è finalmente tornato a regalarci musica ed emozioni. Perciò doppi auguri per lui, bentornato Luca e buon compleanno a te.
1: Radio Puglia.

0: ritorno di Al Castellana, un'icona della scena soul e funk e della black music in Italia. Annunciamo così il suo nuovo album, Me, My Friends and Al, e lo abbiamo qui con noi in diretta. Buongiorno!
1: Buongiorno a voi!
0: Ciao Al, che piacere!
1: Piacere mio!
0: Come va, come va, come stai?
1: Bene, bene, quando si lavora si sta sempre bene.
0: E infatti, sicuramente.
1: Si lavora con la musica, per cui...
0: si sta ancora meglio. Allora, siamo qui per annunciare questo tuo nuovo, il nuovo brano Funky Consolation con Willy Peyote, ma anche il tuo nuovo album. Raccontaci un po' com'è nata innanzitutto questa collaborazione con Willy Peyote. Come mai hai pensato di collaborare proprio con lui?
1: Beh, guarda, come per tutti gli artisti presenti nell'album, che poi sono 14 featuring, quindi un piccolo record personale, diciamo che con Willy, niente, grande stima per Willy, grande stima per la sua penna e per il suo modo di fare musica, per la sua scrittura, grande stima, per cui è stato facile.
0: Immagino.
1: Mettermi in contatto con lui e proporgli un brano dove lui dà la sua versione di una consolazione, per cui voglio dire, abbiamo messo insieme queste due anime in uno stesso brano, chiaramente di connotazione funk, e quindi penso che piaceva molto anche a lui.
0: Certo, sicuramente. Ora lo faremo ancora ascoltare, chiaramente qui su Radio Puglia daremo il piacere a tutti di ascoltare questo brano bellissimo, e siamo contenti di questa vostra collaborazione perché appunto siete due artisti di un certo spessore, quindi quando si uniscono questi generi, queste voci, è sempre bello ascoltare novità, quindi complimenti a voi. Grazie. Per quanto riguarda invece il tuo nuovo album, che cosa ci vuoi dire? Cosa consigli a noi, cioè, per ascoltarti? Che cos'è che vuoi consigliare?
1: Ma guardate, vi consiglio, no? Praticamente, visto che sta arrivando l'autunno, vi fate un bel piatto di, che ne so, una bella minestra.
0: Sì.
1: Bella calda, poi vi mettete in pantofole sul divano. Mettete sull'album rigorosamente in vinile, tipo quel fruscio della puntina, insomma proprio old school, vi mettete là, vi fate un viaggio in tutta una serie di brani e di artisti che però coniugano tutti lo stesso verbo, cioè la musica black, per cui si va dal soul al funk all'R&B più moderno e all'hip hop, tutte le cose che io negli anni ho fatto, gli artisti con cui ho collaborato, gli artisti che stimo e tutti gli amici. Mettetevi comodi, perché è musica da ascoltare belli comodi, a parte qualche brano così per muovere i sederini in allegria.
0: È un disco fatto di musica, di incontri, di amicizia, di gratitudine, quindi questo è un progetto che guarda al futuro e che trasforma oltre decenni di esperienza in una nuova libertà creativa. Perciò assolutamente sì, Al, mettiamoci comodi, lasciamoci, godiamoci il fruscio del vinile, ma soprattutto la tua musica. grazie mille, arriva subito il tuo brano, lo facciamo ascoltare a tutti su Radio Puglia, ti facciamo un grosso in bocca al lupo per tutto e grazie per essere stato qui con noi, un abbraccio fortissimo.
1: Un abbraccio a lei.
0: Grazie.

0: E con questa bellissima novità, questa nuova collaborazione di Al Castellana con Willy Peyote e Funky Consolation, vi salutiamo, vi auguriamo un buon pranzo e vi diamo appuntamento ad oggi pomeriggio in Pomeriggio Nero in compagnia di Giulia e Antonio. Un bacio da Arianna, Danny e Roberta e buon proseguimento di giornata. Ciao!
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per la cura della barba c'è Pro Raso. La schiuma Pro Raso rinfrescante e quella per pelli sensibili sono a 2,29 euro. E con due prodotti di Pro Raso hai in omaggio una lozione dopo barba rinfrescante da 30 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio. Il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info coupon sconto su www.zoosafari.it. AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
0: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
3: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
0: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
4: Radio Puglia.
5: Radio Puglia.
4: Uno stato d'animo.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
1: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
2: Macelleria, braceria e steakhouse Da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
1: Macelleria, braceria e steakhouse Da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
3: Servizio anche all'aperto.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
7: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
8: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
9: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
10: Radio Puglia. Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

0: Radio Puglia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela.

0: La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
2: Sabato 17 e domenica 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati, in piazza Nicola e Costa a Castellana Grotte. Tra enogastronomia, spettacoli, musica, mostre fotografiche e di pittura. Degustazione di frutti antichi come corbezzolo, melograno, giuggiole, sorbe, nespole, lazzaruole e anche funghi, castagne, tartufo. Il 17 e 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati. prolococastellanagrotte.it. Si ringraziano Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Regione Puglia, Camera di Commercio, Comune, l'Alberghiero Consoli, Frutti Antichi Puglia e Coldiretti.
3: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
4: A Radio Puglia sono le ore 13 e un minuto. Radio Puglia News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani alla macroeconomia. Ora il conflitto russo-ucraino, la speranza di un cessate il fuoco, almeno sui siti energetici, come aveva annunciato sui social ieri Trump, è svanita dopo poche ore. Ucraina sottoposta a pesanti bombardamenti, compresa Kiev, mirati spesso sulle centrali elettriche, e i ministri degli esteri della UE varano nuove sanzioni contro Mosca. Sentiamo Nicola De Muro.
6: Nessuna tregua militare, tantomeno energetica, come invece aveva annunciato ieri Trump, una prospettiva che era stata accolta con scetticismo sia dalle due parti in causa sia dai leader europei. Emmanuel Macron ha evidenziato come non si riscontri sul campo alcun reale stop alle incursioni russe, mentre il premier polacco Tusk ha ribadito che la linea di confine resta netta. Kiev lotta per sopravvivere, Mosca per il dominio. E proprio in un intervento da remoto al forum sulla sicurezza di Varsavia, Zelensky ha chiarito la posizione ucraina. In assenza di un effettivo cessate il fuoco sul settore energetico, Kiev tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto è Mosca che anche oggi ha colpito in Ucraina le centrali elettriche, continui blackout elettrici e anche idrici a Kiev. Martellata Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. E poi sull'altro tema sollevato ieri da Trump, e cioè la necessità di un cambio della leadership in Ucraina, è intervenuta l'alta rappresentante dell'Unione Europea. La priorità deve rimanere la pressione su Mosca. Le elezioni in Ucraina, ha detto Kaya Kallas, si terranno solo dopo che la Russia porrà termine al conflitto, e i ministri degli esteri dell'Unione, riuniti a Lussemburgo, hanno inasprito le sanzioni contro circa 1.600 traenti e dirigenti dell'apparato militare industriale russo.
5: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Il pontefice al momento prosegue le sue attività, affermato oggi il direttore della sala stampa vaticana Bruni, specificando che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Per quanto riguarda la degenza post-operatoria, durerà circa una settimana. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, compreso quello del presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato Prevost per i ripetuti appelli in favore della pace. Chiusa a Singapore la trasferta in Oriente, il mondiale di Formula 1 vola in Texas, che tra due settimane sarà teatro del Gran Premio degli Stati Uniti. Ad Austin, Kimi Antonelli avrà la prima occasione di centrare il titolo piloti. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
7: Il traguardo è in vista alla volata finale, lanciata. Staccato di 102 punti in classifica, George Russell può affidare solo all'aritmetica le speranze di acciuffare il compagno di Mercedes. Kimi Antonelli avrà il primo match point iridato il 25 ottobre in Texas. Difficile, dovrebbe guadagnare 23 punti sul britannico. Più probabile a novembre in Messico, la festa per un titolo che un italiano non vince dal 53 con Ascari. Ma il ventenne bolognese non ha fretta.
8: Stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato. Quindi devo continuare a fare il meglio che posso, e poi so che se faccio così il risultato arriverà.
7: Gli altri possono già pensare alla prossima stagione. La doppietta Sepang-Singapore di Verstappen è un preciso segnale dalla Red Bull. In casa Ferrari.

0: Invece non progetti ma speranze da Charles Leclerc.
1: Dobbiamo ancora fare dei passi avanti e continuando a spingere al massimo spero che ci possiamo ritrovare sul gradino più alto al più presto.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
5: Un impulso di aria fresca e instabile scivola lungo l'Adriatico e interesserà anche Puglia e Basilicata nelle prossime ore con un aumento dell'instabilità. Acquazzoni e temporali tra pomeriggio e sera saranno piuttosto diffusi su tutta la zona. Saranno associati anche un rinforzo della ventilazione che soffierà tesa da nord-nord-est per tutta la giornata di martedì. Quando tuttavia è previsto un miglioramento del tempo nel corso della giornata, infatti le condizioni torneranno asciutte con ampie schiarite tra Puglia e Basilicata. Temperature ovviamente in calo, domani massime non oltre i 20-22 gradi in pianura. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepack.org.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: Com'è romantica la pioggia?
9: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
10: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
11: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
12: www.tecnoresinesrl.it.

0: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: All'asta mobili Chiarelli Center di Bari Modugno acquisti i tuoi nuovi arredi con finanziamento a interessi zero e in più inizia a pagare a gennaio 2027. Asta mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
3: Pizzeria e braceria La Fenice.
4: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
3: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
4: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
3: La Fenice, via Michele La Torre 72, Castellana Grotte.
5: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Una sola azienda? Tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
9: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
10: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.

0: L'almanacco del giorno. Lunedì 12 ottobre 2026. Mancano 80 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda San Serafino.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Serafino. Il nome ha origine ebraica e significa angelo risplendente. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il viola e la pietra associata è il diamante. Accadde oggi. Il 12 ottobre del 1946 l'Italia introduce l'inno di Mameli come inno nazionale. Il canto degli italiani, vero nome dell'inno, è stato ufficializzato dalla Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama dopo 71 anni di provvisorietà. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 12 ottobre ricordiamo Luca Carboni, Massimo Ghini, Hugh Jackman.
0: Le frasi del cinema. Mio nonno mi diceva: non importa chi ti sposi, quando ti risvegli è un'altra persona. Dal film Bulli e Pupe. Proverbio del giorno.
1: Quando punti il dito ad accusare il fratello, ricordati che tre dita indicano te. Proverbio della Guinea.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
5: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
6: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità da lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
5: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
7: Servizio anche all'aperto.
8: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
9: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
10: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
9: Ah, impossibile.
10: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
11: La radio che spinge, Radio Puglia.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
7: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
8: Alla farmacia pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia pugliese, al tuo fianco ogni giorno, a Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.

su Radio Puglia. Solo grande musica. Radio Puglia. Clap your hands, everybody, if you got

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Le rocce potrebbero rivelarsi un alleato prezioso per il perfezionamento delle tecnologie della carbon capture, lo affermano i chimici dell'Università di Stanford in un articolo recentemente comparso sulla prestigiosa rivista Nature. Le proprietà assorbenti dei minerali comuni erano già note alla comunità scientifica, che però con questa ricerca fa un passo avanti sulla strada della riduzione delle emissioni. La cattura naturale del carbonio aveva infatti bisogno di un lunghissimo periodo di tempo per compiersi, mentre il nuovo metodo consentirebbe a questo processo di svolgersi in tempi molto brevi e a basso costo. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano aerospaziali.

0: e automotive su tutte, lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale. Anche se sono necessarie ulteriori ricerche, il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Dalle mucche alle patate geneticamente modificate, per quanto bizzarre, è una delle ipotesi allo studio per rendere meno impattante sull'ambiente l'industria lattiero-casearia. Un'azienda israeliana, Finally Foods, ha comunicato di aver messo a punto una patata che produce le proteine del latte vaccino. In questo modo sarebbe possibile ridurre drasticamente il costo ambientale connesso alla produzione di latticini a beneficio del pianeta e dei suoi abitanti. L'azienda ha annunciato un programma di ricerca sul campo, dai cui esiti dipenderanno le prossime scelte commerciali. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Radio Puglia. Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Un impulso di aria fresca e instabile scivola lungo l'Adriatico e interesserà anche Puglia e Basilicata nelle prossime ore, con un aumento dell'instabilità. Acquazzoni e temporali tra pomeriggio e sera saranno piuttosto diffusi su tutta la zona. Saranno associati anche a un rinforzo della ventilazione che soffierà tesa da nord-nord-est per tutta la giornata di martedì, quando tuttavia è previsto un miglioramento del tempo nel corso della giornata. Infatti le condizioni torneranno asciutte con ampie schiarite tra Puglia e Basilicata. Temperature ovviamente in calo domani, massime non oltre i 20-22 gradi in pianura. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Fantastica.
1: No, è mio.
2: Papà, guarda.
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it. Safari.it.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.
9: Attenzione!
10: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
9: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
10: E per il trasporto?
9: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
10: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
9: Un mondo avanti.
11: 4

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
2: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
7: Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
9: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.

voluto prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Puglia.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Pizzeria e braceria La Fenice.
7: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
6: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
7: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
6: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
8: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
0: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
0: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: con un pugno di sabbia per riempire il tempo.
1: La radio che spinge, Radio Puglia.

0: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Alla Stamove di Carelli Center di Bari Modugno scopri le nuove camerette Stelle Monelle. Solo per questo mese il materasso in omaggio e trasporto e montaggio gratis. A Stamove di Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
6: Sabato 17 e domenica 18 ottobre la Proloco organizza la festa d'autunno e dei sapori dimenticati in piazza Nicola e Costa a Castellana Grotte. Tra enogastronomia, spettacoli, musica, mostre fotografiche e di pittura, degustazione di frutti antichi come corbezzolo, melograno, giuggiole, sorbe, nespole, lazzaruole e anche funghi, castagne, tartufo, carne alla brace, birra e vini locali. Il 17 e 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati. Info e programma sulle pagine social e sul sito prolococastellanagrotte.it.
7: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Saranno 30 i ricorsi presentati alla Corte Costituzionale contro la riforma della legge elettorale approvata in via definitiva dal Parlamento. Lo hanno annunciato i promotori dell'iniziativa durante una conferenza stampa alla Camera. L'obiettivo è presentare i ricorsi nell'esatto giorno dell'entrata in vigore della legge, il prossimo 26 ottobre, con le udienze che dovrebbero svolgersi a metà gennaio 2027, hanno spiegato gli organizzatori. La sala stampa della Santa Sede ha confermato che il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone XIV avverrà domani in tarda mattinata. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi del pontefice sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, a partire dal capo dello Stato Mattarella. È stato assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Interromperemo gli attacchi contro le raffinerie russe solo se Mosca cesserà i suoi contro la nostra rete elettrica, dichiara il presidente ucraino Zelensky dopo l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. E il fuoco incrociato continua. Kiev denuncia la morte di almeno 10 persone nelle ultime 24 ore in Ucraina. Bruxelles incalza sul cessate il fuoco, oggi il varo di quasi 1600 nuove voci di sanzioni contro il complesso militare industriale russo, e su una possibile tregua in concomitanza di eventuali elezioni in Ucraina il Cremlino apre: nel giorno del voto non attaccheremo. Soccorritori al lavoro per cercare di trarre in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da un giorno in una grotta a 10 metri di profondità in Olgiastra, località Gorropeddu. A dare l'allarme il resto della spedizione, in azione specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco anche con l'ausilio dell'aeronautica. L'uomo sarebbe ferito ma vigile. Calcio, Serie A, sesta giornata. Alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa. Alle 20.45 Torino Udinese chiude il turno. Ieri successi di Lazio e Bologna contro Monza e Lecce, pari tra Sassuolo e Milan, Cagliari, Juventus e Como Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Pomeriggio on air, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.

0: alle 15.06, siamo qui in diretta su Radio Puglia. Buon pomeriggio a voi, sono Giulia e dall'altro lato del vetro con me DJ Bianco.
1: Buon pomeriggio.
0: Ciao Antonio, buon pomeriggio a te. Allora Antonio, beh oggi insomma ricominciamo, ecco, questa nostra settimana dopo un weekend abbastanza piovoso, ma devo dire che fa ancora molto caldo, è vero Antonio?
1: Io sono stato fuori e quindi non ti posso dire.
0: Fuori sotto la pioggia, Antonio?
1: No.
0: Vedi? Io invece non mi sono portata dietro l'ombrello e mi sono bagnata sia giovedì che, anzi, sia venerdì che sabato. Vabbè, poi vi racconto. Ma intanto apriamo subito con la musica questo nostro spazio insieme fino alle ore 18.

Ci stava. Allora, per tutti quelli che invece stanno un po' sonnecchiando così. Allora, 333, segnatevi subito il nostro numero. 333-166-5757. È facile, è facilissimo. Questo è il numero WhatsApp. Qui potete mandarci i vostri vocali, i vostri messaggi, le vostre dediche fino alle ore 18. Perché questo è anche lo spazio dedicato a voi, dove voi siete i protagonisti. Noi cerchiamo di intrattenervi con la musica, con le notizie. Adesso lanceremo anche un tema per questo pomeriggio insieme, ma intanto facciamo gli auguri a Luca Carboni. Oggi è il suo compleanno e quindi ci andiamo ad ascoltare, beh, questo è un capolavoro dal 1992, Mare, Mare.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
2: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare!
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: cominciamo subito a salutare alcuni di voi, ma anzi siete in tanti già, devo dire, però cominciamo con alcuni saluti, alcune persone che già ci hanno scritto. Ti prego, salutami, eccoci qua. Allora c'è Luca da Monopoli, poi c'è Claudia da Bari, la mia amica Silvia da Bisceglie e Antonio da Capurso. Buon pomeriggio anche a voi, che bello sapervi già in nostra compagnia, e fatelo anche voi fino alle ore 18. Allora, cari ragazzi, buon pomeriggio, benvenuti. Questo è Pomeriggio On Air, se vi siete appena sintonizzati. Io sono Giulia e con me questo pomeriggio c'è Antonio, DJ Bianco.
1: Salve! Salve. Siamo sempre qui.
0: Allora, io oggi voglio sapere da voi, guardate, sì, per me è stata una giornata assurda stamattina, perché ho dovuto svolgere alcune commissioni, come tutti i lunedì c'è sempre qualcosa che va storto. Oggi sai qual era il problema, Antonio?
1: Qual era?
0: Che davanti a me, alla mia macchina, trovavo sempre, ho un camion, ho uno che non camminava, ho uno che si fermava a far scendere 15 persone dalla macchina. Insomma, cioè,
1: quando vai di fretta, è sempre così.
0: Ma sono arrivata in ritardo dappertutto. Allora io voglio sapere da voi, che tipo di automobilisti siete? Cioè, se siete quelli che strombazzano col clacson, se siete quelli che insomma bestemmiano, no? Io voglio sapere da voi. Allora, io ho mantenuto la calma, devo dire. Vabbè, c'era questo davanti a me che non finiva di scaricare roba. A un certo punto, vabbè, ok, aspettiamo. Ho messo anche il gomito da fuori al finestrino e vabbè, niente. Poi alla fine al quinto cartone ha capito che c'era... ha capito che c'era coda dietro, allora si è spostato, però hanno cominciato a strombazzargli, vabbè. Quindi voglio sapere da voi, rispettate il codice della strada? Cioè, nel senso, se dovete fare semplicemente scendere qualcuno dalla macchina, cioè, mettetevi al lato, è il minimo. Vabbè, andiamo.

0: Ligabue, Ligabue. No, che cosa sto dicendo? Era Max Pezzali. Ligabue vi viene adesso. Anton, mi hai fatto
1: l'abbiamo ascoltata fino come si diceva una volta, vedi? Fino all'ultimo microsolco.
0: Ero ancora scioccata per quello che mi è successo questa mattina, va bene. Allora, stavo pensando a Ligabue, perché pensate, lui farà il gran finale del suo tour proprio questa settimana, venerdì 16 di ottobre ad Eboli, e quindi ecco, c'è grandissima attesa. Quindi leggevo appunto questa notizia, e quindi adesso la dedichiamo a tutti i fan di Ligabue, perché so che siete tantissimi all'ascolto. Qualcuno ci aveva richiesto questa canzone, e allora per voi qualcosa per te.

0: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495. 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: aspetta, sono le 15.34 qui su Radio Puglia. Allora, vi avevo promesso un pomeriggio pieno di sorprese, pieno di interventi, e ho davvero il piacere di presentarvi, perché abbiamo ai nostri microfoni via telefono un regista, Luca Salmaso, che ci parlerà del suo nuovo progetto, del suo nuovo e ultimo lavoro, un docufilm sulla vita di Carlo Acutis. Pronto Luca, ci sei? Buongiorno, anzi buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti e grazie mille per questo invito.
0: Ciao Luca, benvenuto e grazie a te per aver accettato. E allora parliamo di questo docufilm Carlo Acutis, si chiama Carlo Acutis, il giovane santo. Allora tu sei il regista di questo docufilm e raccontaci un po', insomma, com'è nato questo progetto e, insomma, da quando possiamo vederlo nelle sale.
1: Tra l'altro questa intervista cade proprio nel giorno perfetto, perché è il 12 ottobre, oggi è esattamente il 21° anniversario dalla scomparsa di Carlo, quindi abbiamo deciso di fare questo grande progetto, questo grande documentario, non solo appunto perché l'anno scorso è stato canonizzato, è stato proclamato santo, ma anche perché appunto ricorrono i 20 anni dalla scomparsa di questo giovane ragazzo. Il documentario uscirà nelle sale dal 15 al 21 ottobre in tutta Italia, in 200 sale in Italia, quindi sul sito troverete tutte le sale a disposizione, ma non ha solo un orizzonte italiano ma anche un orizzonte internazionale, nel senso che io attualmente sono a Varsavia in Polonia per presentare il film, la prima internazionale, al Festival Internazionale di Varsavia. E oltre alla Polonia è stata coinvolta anche la Francia, gli Stati Uniti, la Germania, il Sud America, quindi tantissime nazioni in tutto il mondo stanno appunto prendendo in considerazione questo documentario, che è il primo documentario ufficiale, diciamo, della famiglia, ufficiale della famiglia, promosso ai genitori di Carlo. È un documentario che raccoglie tantissime interviste, è un documentario corale di persone che hanno conosciuto Carlo quando era in vita, e quindi questa è una cosa un po' più unica che rara, nel senso che di solito i santi vengono, come sapete, vengono proclamati santi molto più avanti nel tempo, invece Carlo è stato molto rapido nella sua canonizzazione per tanti motivi, e quindi è veramente unico poter aver avuto la possibilità di intervistare la mamma, il papà, persino la nonna di Carlo, che ci dà veramente una visione a 360 gradi di questo giovane ragazzo, i suoi amici di Assisi, la maestra della scuola a Milano, il dottore che lo ha seguito al San Gerardo di Monza, quindi veramente tante testimonianze in diversi ambiti, periodi e aspetti appunto della vita di Carlo. E poi tantissimo materiale inedito, nel senso che tanto repertorio, ovviamente 20 anni fa non era, sembra pochi anni fa, ma in realtà
0: è
1: un'era fa.
0: Infatti.
1: Un'era fa, non si facevano i selfie ogni giorno come si fanno oggi. Però c'era, ovviamente, è difficile avere, non è facile avere le foto di un santo. Vabbè, ci sono ovviamente santi come Padre Pio, di cui abbiamo qualche foto, però foto, video, insomma repertorio che valorizza tantissimo il documentario.
0: Beh, sicuramente insomma andare a vedere questo documentario ci regalerà emozioni uniche, perché appunto non è una fiction ma è basato proprio su racconti e testimonianze vere di gente che lo ha conosciuto veramente, quindi noi non vediamo l'ora di prenderne parte anche noi e di goderci questo documentario. Fra l'altro Carlo Acutis ha sicuramente plasmato tantissime menti dei giovani e non solo, e anche insomma di altre generazioni. Sembra una vita fa, in realtà 20 anni fa, però noi siamo davvero molto contenti di averti ospitato, quindi ricordiamo a tutti da quando è possibile andare a vedere questo film, dal 15?
1: Dal giusto? 15 al 21 ottobre in tutta Italia.
0: Perfetto,
1: sul
0: perfetto.
1: Sito www.carloacutis.it ci sarà l'elenco delle sale disponibili.
0: E allora Luca, io ti ringrazio, grazie per essere stato con noi. Luca Salmaso, il direttore e anche insomma regista di questo bellissimo progetto, di questo documentario
1: grazie
0: su Carlo Acutis. Grazie mille Luca e a presto, arrivederci.
1: Grazie
0: ciao
1: mille.
0: Ciao.

0: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
1: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Si scrive usato certificato Audi. Ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
6: Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232, aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato, domenica chiusi.
8: Chicchirichì! La festa è qui!
9: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
10: Attenzione! Vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: con queste bellissime due canzoni in sequenza dobbiamo salutare Mario. Abbiamo ascoltato la canzone di Martina, che abbiamo anche avuto il piacere di ospitare qui a Radio Puglia, e poi salutiamo anche Stefania che ci ascolta da Cesena. Pensate un po', anche voi potete farlo scaricandovi la nostra app e ci potete ascoltare in ogni dove. E lei dedica questo brano ai suoi nonni e all'amore che solo i nonni sono capaci di dare. Grazie Stefania.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: c'è Michele che sta uscendo dal lavoro ed è anche il suo compleanno. Tanti tanti cari auguri Michele da parte di tutto il reparto taglio. Devi ringraziare il tuo amico Pasquale, tuo amico collega Pasquale. In realtà Michele, credo che ti abbiamo chiamato anche stamattina per farti gli auguri in diretta. Quindi con noi
1: i cornetti.
0: Vedi, con noi tutto il giorno con Radio Puglia. Questa cosa è bellissima perché dalla mattina fino alla sera noi vi facciamo sempre compagnia ed è lo stesso anche per noi. E allora continuate a seguirci, adesso una novità, Mario Biondi, Cocktail Blue.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per esaltare lo stile dei capelli c'è Adorn. Lo spray termoprotettivo e la crema Ricci anticrespo sono a 2,90 euro ciascuno e con due prodotti Adorn hai in omaggio la mini crema Ricci Adorn 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
8: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
7: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
8: Dici sul serio?
7: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
9: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
10: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
9: Perfetto!
10: Puli Services, via Putignano 92, a Castellana Grotte.

di voi ancora si è fatto vivo sulla questione di quale automobilista sei, lo so, siete un po' timidi, lo so, forza, perché lo so che fra di voi c'è sicuramente quello che è proprio, diciamo, il filosofo del clacson, ecco, diciamolo, il filosofo del clacson c'è sempre, quello che ti deve strombazzare anche se, voglio dire, io non posso andare avanti, non mi posso muovere, quindi che cosa mi suoni da dietro, no? Oppure, che ne so, quello che ti sta sempre a dire, ma hai aggiustato, hai controllato le gomme, il filtro olio, no? Quell'amico che ti dice, sai, quelli proprio un po' fissati per il controllo dell'auto, forza, fatemi sapere che tipo di automobilista siete. Oppure siete quello, ecco, della peggiore proprio delle specie, quelli con le quattro frecce, che le mettono dappertutto, no? Cioè si devono fermare sul passo carrabile. Allora, forza, fatemi sapere che tipo di auto.

0: questo ritmo in Bossa in Blu, bellissimo. Nuvole, Tiro Mancino con Simona Molinari. Questa era la novità alle 16.09 qui su Radio Puglia. E allora, cari miei automobilisti, qualcuno di voi sta cominciando già, sta facendo mea culpa, vi siete riconosciuti, ma adesso ve le do io un po' di categorie entro cui insomma potervi riconoscere, ma io già qualcuno l'ho già inquadrato. Allora, ad esempio, c'è il nostro amico Paolo da Capurso che dice sì, io sono il terrorista della retromarcia. Ora Paolo, non lo so, spiegami meglio, cioè in che senso, che ti metti a fare, cioè tipo che fai tutte le manovre tutte in retro, cioè, oppure semplicemente ti piace percorrere in senso contrario, insomma fammi capire un po'. Invece vediamo un po' chi è che chi è che pensa di entrare in questa categoria. Allora, la categoria del cantante. Allora, e quanti cantanti automobilisti ci sono?
1: Tanti, secondo
0: io
1: me.
0: Per esempio sono una di quelle, sai quanti concerti faccio in auto? Non si capisce. Poi c'è la categoria del bestemmiatore automatico, cioè sono quelle persone che cioè, capito, conducono una vita apparentemente normale, molto tranquilla, serena, e poi ad un certo punto, appena mettono le mani sul volante, cambiano e cominciano a bestemmiare qualsiasi cosa. E poi ce n'è anche un'altra di categoria, devo dire questa è una delle più popolate: il fantasma delle frecce. Quanti ce ne sono? Dai. Quanti ce ne sono, Anto? No, non fare quella fa. Vabbè.
1: No, io non sono.
0: Ah, non sei. Vabbè. Dai, continuiamo con la musica. Un po' di poesia. Saldavino.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
9: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
10: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
11: Pomeriggio on Air, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.

0: adesso ho capito a cosa si riferiva il nostro amico Paolo da Capurso, perché prima mi ha scritto: io sono un terrorista della retromarcia. Allora lui mi spiega che quando vede che c'è appunto una strada bloccata, magari non lo so, un camion dell'immondizia, oppure sai, uno di quei furgoni anche, no, che consegnano i pacchi, no, e che in qualche modo si piantano là, lui è il terrorista della retromarcia, cioè fa tutta la strada al contrario in retromarcia. Beh, vabbè, mi sembra giusto. No, io invece potrei anche fermarmi là, perché con la retro, nonostante io abbia le telecamerine, no, non me la fido proprio, non me la fido proprio. Va bene, continuiamo dai con la musica, serenamente, Giuli e Bresci.
1: Andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: State lì, no, state quasi vi state cervellando, per cercare di capire qual è la vostra categoria. Tanto lo so che avete già scelto la vostra, ma
1: ciao,
0: alcuni...
1: sono Stefano da Bari. Naturalmente io quando lavoro, visto che faccio il consegnatario con il furgone, sono un criminale. Con la mia macchina sono molto più civile.
0: Ecco. Ma io lo sapevo, è bastato poco. Va bene, salutiamo il nostro amico Stefano. Potete contattarci anche voi, allora al 333-166-5757. E così ci raccontate un po' com'è il vostro stile alla guida. Forza, fatemi a colpa, lo so, per una volta. Qui su Radio Puglia.

Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
0: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
6: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
5: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
6: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
7: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.

stata svelata anche la commissione che giudicherà tutti i brani per Sanremo Giovani. Allora, ed è ecco, rappresentata da Noemi, da Fabio Volo e poi anche dal maestro Pino Perris, Emma Stoccolma, che è la DJ di Rai Radio 2, e poi ci sarà anche il maestro Carlo Pastore. Quindi, insomma, questi sono coloro che giudicheranno i nuovi pezzi che andranno a formare poi la cinquina, la famosa cinquina dei ragazzi che parteciperanno a Sanremo Giovani. Saremo giovani insieme a invece gli altri esordienti provenienti invece da Area Sanremo, che poi appunto faranno parte delle nuovissime proposte. Quindi qua già si comincia a parlare di Sanremo, caro Antonio, perché si sa, con il primo freddo iniziamo questa lunga kermesse. Intanto Usual.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Com'è romantica la pioggia?
2: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
3: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
4: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
5: www.tecnoresinesrl.it.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
7: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
8: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
9: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
8: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
9: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 20 26.

0: con guida sportiva. Ce ne sono ben tre che mi hanno scritto, ecco, vedi, c'è qualcuno che ha il coraggio di ammetterlo. Allora c'è Giuseppe d'Altamura, Massimiliano da Noci, che salutiamo, e anche Vito da Bari. Allora tutti e tre mi hanno scritto, ovviamente in separata sede, che loro fanno insomma un po' di guida sportiva, sono abbastanza temerari i ragazzi, insomma già me li immagino questi tre. Va bene, però spero insomma che non facciate danni, però io voglio capire le femminucce dove sono, forza, tirate fuori
1: nascoste
0: il mascara e il rossetto, perché già lo so, usate lo specchietto retrovisore per truccarvi in macchina, forza.

0: Maria, mi dispiace contraddirti, ma io amo la guida sportiva, suono il clacson quando trovo qualcuno davanti, quando trovo qualcuno che non sa guidare gli grido: ma chi ti ha dato la patente? Insomma, tutto quello che non si può fare io lo faccio. È una guida sportiva.
1: Capito.
0: Ciao ragazzi.
1: La nostra amica
0: è da
1: Giuliana.
0: Precisare, non mi trucco, metto la cintura di sicurezza e quant'altro.
1: Brava.
0: Rispetto chi rispetta i codici stradali.
1: Brava Giuliana, brava, sono d'accordo. Sentiamo.
2: Buonasera Radio Puglia, sono Sandra.
1: Ciao Sandra.
2: No, io nella guida sono molto cauta. A volte anche se gli altri hanno lo stop, io mi fermo prima. E poi non sono il tipo che si trucca in macchina, niente, a me la macchina rilassa molto e la prima cosa come entro, tuc, accendo la radio, Radio Puglia.
1: Mitica!
2: Buonasera Radio Puglia.
1: Grazie a te Sandra, grazie. Anche voi potete mandarci i vostri messaggi 333 166 5757. Vi stiamo chiedendo che tipo di automobilisti siete, fatecelo sapere.

0: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
1: Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, acquisti i tuoi nuovi arredi con finanziamento a interessi zero e in più inizia a pagare a gennaio 2027. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
2: Pizzeria e braceria La Fenice.
3: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
2: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
3: Si effettua anche a sporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
2: La Fenice, via Michele La Torre 72, Castellana Grotte.
4: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, confermato alla guida dei lagunari nonostante gli zero punti in classifica dopo 5 partite.
2: Vado avanti per la mia strada perché la fiducia

0: Quella rabbia agonistica di volergli andare addosso anche noi.
1: Ieri pareggi per 1-1 di Milan e Juventus in casa di Sassuolo e Cagliari, quello a reti bianche tra Como e Roma e i successi di Lazio e Bologna contro Lecce e Monza. I biancocelesti di Gattuso rimangono in testa alla classifica insieme all'Inter di Chivu. I nerazzurri tornano in campo domani nella seconda giornata di Champions League. Vogliamo andare più in fondo possibile, annuncia il mister De Meneghin in conferenza, ma occhio a parlare di sogni.
2: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere, parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
1: Insieme all'Inter scendere in campo anche il Napoli, di scena sul campo del Villarreal. Il patron dei partenopei, De Laurentiis, oggi ha ricevuto dal CONI il collare d'oro al merito sportivo e a margine della premiazione è tornato a parlare del caso Malagò.
3: Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Quelli che si sono mossi sono quelli che appartengono al mondo della politica, ahimè, e che probabilmente capiscono ben poco di calcio e dove il calcio dovrebbe andare in futuro.
1: Le nuove elezioni federali sono state fissate al 14 dicembre, dove con ogni probabilità Malagò dovrebbe essere rieletto dopo la nomina a commissario. Voltiamo pagina, Formula 1. Singapore ha visto il successo di Max Verstappen davanti alla Ferrari di Leclerc, ma soprattutto alla Mercedes di Kimi Antonelli. Il giovane bolognese tra 2 settimane potrebbe laurearsi campione del mondo. Siamo al tennis, clamoroso a Shanghai. Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese invece Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. In chiusura il basket, vigilia di Eurolega, quinta giornata, dove l'Olimpia Milano ospita il Real Madrid. Mercoledì invece il turno della Virtus Bologna impegnata a Parigi. Ed è tutto.

lo sapevo che le mie amiche visagist mi stavano ascoltando, lo sapevo, le make-up artist, dove sono quelle donne sempre con il mascara in mano? Allora, Anna Maria da Torre a Mare, Giusi da Polignano, io vi saluto e vi ringrazio per avermi iscritto. Ebbene sì, sono loro le donne con il rossetto sempre in mano durante la guida. Allora, vabbè, stiamo esagerando un po', dai. In realtà loro mi hanno scritto che appena si fermano per, non lo so, un semaforo oppure semplicemente per uno stop, appena hanno un momento, tac, sono lì pronte con il burro cacao, insomma, con il rossetto. Va bene ragazze, va bene, siete perdonate. Solo se avete un occhio allo specchietto e un occhio alla strada.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
3: Alla farmacia pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia pugliese, al tuo fianco ogni giorno, a Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
4: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
5: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
7: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi Prima Scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
8: Scopri che meglio showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Martin, questa è la nuova, è il nuovo pezzo, mi piace un sacco questo pezzo, Antonio.
1: Ti dà il ritmo,
0: sì,
1: ti dà,
0: alla grande, alla grande. Allora salutiamo anche tutta una serie di amici che ci stanno ascoltando. Allora c'è Lucia che in macchina sta andando verso Triggiano, e poi c'è ancora Maria da Modugno, Maria Angela da Andria e Tina da Rutigliano. Wow, siete tantissimi anche oggi pomeriggio. Questo è Pomeriggio On Air, lo spazio dedicato a voi.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
7: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
8: Pomeriggio on Air, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.

ben 25 anni dall'uscita di questa canzone, Tiziano Ferro, Perdono, che adesso ha ricantato con Lazza, infatti si chiama Per Perdono, XX Dono. Sì, sempre novità qui su Radio Puglia. Continuiamo con le dediche, però questa volta non è una nostra radio ascoltatrice, è una dedica che questa figlia speciale, Sofia Daniele, il cognome vi dovrebbe dire qualcosa, ha fatto a suo papà Pino Daniele. E già lo ascolto qui sotto di me, perché sua figlia si è laureata pochi giorni fa e ha dedicato la tesi a suo padre Pino Daniele. Allora ascoltiamoci questo bellissimo pezzo.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Un impulso di aria fresca e instabile ha raggiunto il basso Adriatico, sta portando instabilità diffusa anche tra Puglia e Basilicata, con acquazzoni e anche temporali che insisteranno questa sera e questa notte. Saranno poi seguite anche da un rinforzo della ventilazione che soffierà tesa domani da nord-nord-est e avrà comunque il merito di portare un miglioramento del tempo con ampie schiarite fin dal mattino a partire dalle coste adriatiche e successivamente anche altrove. Temperature domani in diminuzione, massime non oltre i 20-22 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3D Meteo.

0: sportiva. State tutti quanti scrivendomi adesso, finalmente vi siete svegliati. Allora salutiamo Daniele da Bari, Franco da Modugno, ma io lo sapevo che eravate voi, e c'è anche la mia amica Carla da Noci che dice: io ho una guida super sportiva. Va bene, ma io lo sapevo, infatti vi stavo aspettando. Vabbè, continuiamo, dai, anche perché adesso c'è la pubblicità, ma dopo dobbiamo dare un'altra categoria. Forza!
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Dash da 3 flaconi per 23 lavaggi a 12,99 euro. Le Dash Pots da 19 lavaggi sono a 4,99 euro. Gli ammorbidenti Lenore da 38 lavaggi sono a 2,79 euro. Il profumatore in perle Lenore a 4,49 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio. Il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità, scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.

0: E l'ultima categoria, l'abbiamo lasciata per ultima, è quella con il numero di partecipanti, devo dire, più numeroso. Infatti in questa categoria di, diciamo, piloti alla guida si chiama i DJ dal finestrino abbassato. Oh, allora qui abbiamo anche il nostro DJ Bianco che va sempre sempre col finestrino abbassato e la musica ad alto volume,
1: la musica a palla,
0: Allora, quindi in questa categoria salutiamo Antonio da Bari, Paolo da Castellana, Roberto da Gioia. Vabbè, siete tantissimi ragazzi, davvero grazie, grazie per averci fatto compagnia. Però non è ancora il momento dei saluti, ascoltiamoci quest'altra canzone e poi

E c'è un comunicato giunto qui in redazione proprio poco fa dalla biblioteca Prospero Rendella. Il 16 di ottobre è stato indetto uno sciopero e ci sarà una mobilitazione generale proprio a Monopoli, nella città di Monopoli, alla quale questo sciopero è stato sottoscritto e aderiranno una serie di associazioni: l'ANPI Monopoli della sezione Lidia Menapace, poi l'associazione Elisse, altre varie associazioni come Mi Riconosci, Progetto Donna, Cambiare Rotta, il Circolo Arci, Donne per la Città, l'ex Caserma Liberata, il movimento studentesco autonomo AFAM, l'opposizione studentesca d'alternativa, Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana e Spazio 17. Questo sciopero è previsto per il 16 di ottobre a Monopoli, quindi ci sarà questo sit-in dalle ore 10 alle ore 12 proprio davanti al municipio della città di Monopoli.

0: torniamo in diretta perché abbiamo delle novità. La nostra Tea Di Lorenzo è in questo momento a Polignano e ha incontrato Ron Moss. Allora ascoltiamo questa intervista per noi.
1: Siamo a Polignano a Mare, nel 2027 ci attende un altro importante evento firmato Tiziano Cavaliere, il tuo team insieme a Ron Moss e i tuoi cantanti amici italiani e nazionale cantanti. Come mai questa location, come mai nel 2027 consacrare questa amicizia, questo sodalizio non solo legato ovviamente a Devo Senior ma anche a Ron dopo il film meraviglioso che abbiamo visto al Festival del Cinema di Venezia?
2: Intanto un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Puglia. Perché qui? Perché noi di The Voice siamo tutti pugliesi, quindi sono arrivati in finale. Francesco l'ha vinto, Ron ha comprato la casa qua vicino, qui facciamo film, insomma è una nostra seconda casa. Io faccio parte della Nazionale Cantanti da oltre 30 anni e quindi ho proposto al consiglio direttivo di fare la partita a Polignano e hanno tutti detto sì, andiamocene tutti in Puglia, e quindi la partita del cuore sarà fatta a Polignano il venerdì 7 maggio. È bello, infatti.
1: Viene a giocare, viene a giocare in Puglia. Prima volta che giochi in Puglia. A calcio.
3: Beh, io sono proprio di casa, conosco bene la zona perché ci vengo spesso, anche se sono salentino. Adoro questo, poi questo posto qui è meraviglioso. Sono felicissimo di far parte, di contribuire a questa manifestazione che ha un senso molto...
1: molto forte.
3: Molto forte, ecco.
1: La beneficenza, your heart is in Puglia, but the music, the film and the player, more emotion, more personality, Ron Moss is one.
4: Was that a question?
1: You are one personality or more personality for you?
4: I would say many different personalities. I wear many different capelli. It works for me. I like it. Musica, acting, movies, football. Perché no?
1: Your position in the player, you are...
4: Non lo so. It'll be a nuovo experience.
1: Nuova esperienza
4: per me.
1: Tu che farai il centrocampista?
2: No. Beh, la cosa più importante è organizzare, regista, organizzare l'evento, fare in modo che lo stadio di Polignano sia pieno, anche perché mi sono preso una bella responsabilità nei confronti della Nazionale Cantanti. Mi piacerebbe proprio che ci, insomma, se ci sarà una bella risposta da parte di Polignano, ma non solo, perché qui c'è insomma un sacco di altri paesi molto belli, e quindi Polignano, grande cuore, venerdì 7 maggio 2027.
1: E noi ci vediamo lì e ci saremo anche come Radio Puglia. Grazie infinite, in bocca al lupo per tutto.
2: Grazie a te. Tre uomini e un pallone, il nuovo film di Ron Moss.
3: Vieni a giocare.
0: E allora questo è l'appuntamento il 7 di maggio 2027 per la partita del cuore con la Nazionale Cantanti. La nostra Tea ha già incontrato alcuni dei protagonisti, quindi l'appuntamento sarà per il 7 maggio 2027. Noi di Radio Puglia ci saremo. A me non resta che ringraziarvi per essere stati con noi anche questo oggi pomeriggio, per pomeriggio on air. Insieme a me c'era anche DJ Bianco, e vi auguriamo una buona serata, sempre qui sulle frequenze di Radio Puglia. Ciao!
5: Pronti a scendere in pista?
6: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
5: Da noi, noleggio kart rental e racing.
6: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
7: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi Prima Scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
9: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
8: Dici sul serio?
9: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
10: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
11: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
12: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
13: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
12: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
13: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
7: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.
10: Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi

0: ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici troppo.

l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Alla Stamobili Carelli Center di Bari Modugno scopri le nuove camerette Stelle Monelle. Solo per questo mese il materasso in omaggio e trasporto e montaggio gratis. A Stamobili Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Pizzeria e braceria La Fenice.
5: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
4: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
5: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
4: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
6: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
7: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
8: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
7: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
9: Chicchirichì!
10: La festa è qui!
11: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
12: La radio che spinge, Radio Puglia.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
1: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio. Il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it. Safari.it.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.
3: E Luca, t'ha deciso?
4: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
5: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
3: stai senza pensiero.
6: Sabato 17 e domenica 18 ottobre la Proloco organizza la festa d'autunno e dei sapori dimenticati in piazza Nicola e Costa a Castellana Grotte. Tra enogastronomia, spettacoli, musica, mostre fotografiche e di pittura. Degustazione di frutti antichi come corbezzolo, melograno, giuggiole, sorbe, nespole, lazzaruole e anche funghi, castagne, tartufo, carne alla brace, birra e vini locali. Il 17 e 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati. Info e programma sulle pagine social e sul sito prolococastellanagrotte.it.

0: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495. 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
8: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
7: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
8: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
9: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
10: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Dip. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
3: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
4: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
3: Perfetto!
4: Puli Services, via Putignano 92 a Castellana Grotte.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
7: Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Radio Puglia.
9: Radio Puglia.
8: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Mentadent esperti in prevenzione sono a 1,79€. I dentifrici Mentadent Professional Gengive Forti e White Now 3 in 1 sono a 2,99€. Gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Mentadent in omaggio alla travel size del dentifricio Mentadent P. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99€ più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99€ più IVA. Info su iliad.it.
2: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
3: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
4: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio! Il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
8: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
7: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
4: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
3: Ah, impossibile.
4: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea applicata in un strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
7: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
8: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
2: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Pizzeria e braceria La Fenice.
5: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
4: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
5: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
4: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
6: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. La tua isola felice.

0: A Radio Puglia sono le ore 20 e 2 minuti. Radio Puglia News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, sottolinea intanto la premier Meloni all'assemblea degli industriali di Assolombarda.
2: La crescita italiana è ancora troppo debole, e però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee. E anche stavolta, oltre le previsioni.
1: Sono stati presentati stamani 30 ricorsi che saranno depositati presso la Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale approvata dal Parlamento la scorsa settimana. La nostra battaglia prosegue nel Paese insieme alla società civile, spiega la vicegruppo del PD alla Camera Simona Bonafè.
3: Abbiamo detto fin dall'inizio che avremmo continuato questa battaglia nel Paese con la società civile, premierato mascherato, le finte preferenze che non avvicineranno l'eletto agli elettori, e il premio di maggioranza abnorme, il senatore del mondo, insomma ce ne sono.

0: morte nella giastra località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Si effettuerà domani in tarda mattinata il ricovero del Papa al Gemelli per la rimozione del nodulo al polmone. È stato lo stesso Leone XIV ieri a dare l'annuncio dell'imminente intervento chirurgico. Sentiamo Marco Mancini.
1: Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Agostino Gemelli. La conferma è arrivata stamane dalla sala stampa della Santa Sede. Il pontefice dunque varcherà la soglia dell'ospedale romano, dove sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. L'annuncio era stato dato dallo stesso Leone XIV al termine dell'Angelus di ieri. Stamane il Papa ha voluto mantenere tutti gli impegni previsti, mentre ha annullato quelli del pomeriggio. L'intervento potrebbe avvenire già domani pomeriggio o al più tardi mercoledì, mentre la degenza postoperatoria, aveva comunicato ieri la stessa sala stampa, dovrebbe durare circa una settimana. La prefettura della Casa Pontificia ha comunicato intanto l'annullamento di tutti gli impegni del Papa fino al 20 ottobre, mentre al momento il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi resta confermato.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: Un impulso di aria fresca e instabile ha raggiunto il basso Adriatico, sta portando instabilità diffusa anche tra Puglia e Basilicata, con acquazzoni e anche temporali che insisteranno questa sera e questa notte. Saranno poi seguite anche da un rinforzo della ventilazione che soffierà tesa domani da nord-nord-est e avrà comunque il merito di portare un miglioramento del tempo con ampie schiarite fine dal mattino a partire dalle coste adriatiche e successivamente anche altrove. Temperature domani in diminuzione, massime non oltre i 20-22 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: La tua scossa di energia è Radio Puglia.

0: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026. Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
6: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
7: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
6: Perfetto!
7: Puli Services, via Putignano 92, a Castellana Grotte.
8: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia. Radio Puglia, Radio Puglia. La tua isola felice.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
4: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
3: Dici sul serio?
4: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
7: Scoprite meglio showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Sabato 17 e domenica 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati, in piazza Nicola e Costa a Castellana Grotte. Tra enogastronomia, spettacoli, musica, mostre fotografiche e di pittura. Degustazione di frutti antichi come corbezzolo, melograno, giuggiole, sorbe, nespole, lazzaruole e anche funghi, castagne, tartufo. Il 17 e 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati. prolococastellanagrotte.it. Si ringraziano Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Regione Puglia, Camera di Commercio, Comune, l'Alberghiero Consoli, Frutti Antichi Puglia e Coldiretti.

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno acquisti i tuoi nuovi arredi con finanziamento a interessi zero e in più inizia a pagare a gennaio 2027. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
7: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
8: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
7: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
8: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
9: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia acqua a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

la radio che spinge. Radio Puglia.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

ogni mattina alle 6:30, 8:30 e 9:30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu

0: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
1: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

Sembra lui che guarda me e mi nascondo nella metro.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

0: Oddio, che fa?
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

Chiedo scusa a chi ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuto.

massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file, con il tuo numero in mano, e su di te un primo piano, come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono, e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa.

mi sembra vero, e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo, guardo la vita in foto, è già arrivato.

Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. La tua isola felice.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre

Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.